0: sta cuore. E più che della radio, poi me l'ha detto.
1: Io devo mai come aglio.
0: Devo mai come aglio.
1: Già. Tieni la llave dell'appartamento in tocca, ora.